negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: praticamente noi mettiamo in centro i bisogni a lungo termine degli studenti, perché i ragazzi noi siamo convinti che nel XXI secolo hanno sì bisogno di competenze digitali, di competenze cognitive, ma soprattutto anche di competenze tipo di resilienza, autoregolazione, coraggio e fiducia nel futuro.
1: La scuola del preside Luigi Giunta a Mönchengladbach prova a reagire, a tenere insieme classi sempre più eterogenee e a creare coesione e rimettere l'apprendimento al centro. Ma fuori dalle singole esperienze virtuose, il quadro generale resta critico. Il nuovo Nationaler Bildungsbericht, il rapporto sullo stato dell'istruzione in Germania, pubblicato la scorsa settimana dal Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, conferma problemi strutturali che si trascinano da anni. Competenze di base in calo, forti disuguaglianze sociali, carenza di personale e via dicendo. Eppure, accanto alle criticità, emergono anche alcuni segnali positivi, come l'aumento della partecipazione educativa dei figli di immigrati. A che punto è oggi la scuola in Germania? State ascoltando Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. In Germania, così come in tutti i paesi democratici, la parità di accesso all'istruzione è un principio fondamentale, in linea con l'idea di uguaglianza sancita dalla Costituzione. Ma, ahimè, lo studio a cui accennavo ribadisce che l'istruzione ancora non è uguale per tutti. Ne parlo con Cristina Giordano, qui con me. Cristina, perché?
2: Sempre più studenti, come dicevi anche tu in apertura, non riescono a raggiungere le competenze di base e il sistema scolastico tedesco, così com'è, non riesce a colmare le lacune. Di questi problemi ne parliamo spesso anche in questo podcast e il rapporto di cui parliamo proprio in questo approfondimento lo conferma ancora una volta. Il divario educativo inizia fin dalla nascita, molto infatti dipende dallo stato sociale e di istruzione dei genitori, e i dettagli li vediamo tra poco. La scuola invece, che dovrebbe intervenire per far sì che i ragazzi raggiungano poi gli stessi standard, nella maggior parte dei casi però non c'entra questo obiettivo. È vero che dopo lo shock dei risultati degli studi PISA degli anni 2000 le competenze sono aumentate e le disparità sociali si sono ridotte, ma questo non basta.
1: E Cristina, oggi quali sono i maggiori problemi dei ragazzi?
2: Beh, peggiorano le competenze soprattutto in lettura, matematica e scienze. Secondo i dati analizzati in questo rapporto, un quarto degli studenti che puntavano a ottenere il titolo di livello secondario inferiore, quindi i primi 10 anni di scuola, non aveva raggiunto lo standard minimo in matematica, una percentuale che negli anni è aumentata, e oltre il 40% degli studenti dell'ottava classe, parliamo di ragazzi di 13-14 anni, è scarso anche nelle materie informatiche. Ma forse il dato più preoccupante riguarda la crescita dell'abbandono scolastico, più 8%, un dato confermato anche da una ricerca di Corrective che dice che si tratta di un fenomeno che si trova soprattutto e che è diffuso soprattutto a est, in particolare in Sassonia-Anhalt.
1: E Cristina, veniamo ora alle famiglie di origine del bambino o della bambina. Come influenzano le famiglie il loro percorso scolastico?
2: Beh, le disuguaglianze nascono molto prima dell'inizio della scuola, come dicevo. La famiglia è importante perché da un lato è un luogo di stimolo educativo e dall'altro determina proprio concretamente il futuro dei bambini e quale percorso prenderanno. Così si legge proprio nel rapporto. E si legge anche che è in famiglia che si impara a leggere, che si possono imparare i numeri, sviluppare talenti grazie ai giochi, pensiamo anche ai disegni e a tutte le attività artistiche. Gli stessi genitori sono di fatto un modello per i figli, anche rispetto ai ruoli sociali, alle ambizioni e a tanto altro. Insomma, le competenze dipendono anche molto da quanto tempo poi i figli trascorrono con gli adulti di riferimento. E poi i genitori possono trasmettere e velocizzare anche l'apprendimento digitale. In Germania, in sostanza, si può dire che il livello di istruzione, le professioni dei genitori e il reddito della famiglia influenzano l'intero percorso formativo dei figli.
1: E si può dire anche quindi che bambini che crescono in famiglie svantaggiate rischiano quindi di avere più problemi a scuola.
2: Esattamente, ecco perché il rapporto evidenzia grandi rischi quando i bambini appunto crescono in nuclei familiari a rischio di povertà oppure in famiglie con un basso livello di istruzione. Questo rischio è maggiore soprattutto nei bambini cresciuti cresciuti con un solo genitore, le cosiddette famiglie monogenitoriali, e in famiglie di migranti, di stranieri. Per esempio, secondo il rapporto, chi cresce in famiglie socialmente svantaggiate spesso non frequenta l'asilo nido e quindi si perde una fetta importante dell'apprendimento, manca per esempio la relazione con gli altri bambini. Gli ultimi dati analizzati dicono che solo il 20% dei bambini con genitori con un basso livello di istruzione frequentava l'asilo nido e circa il 20% è sempre dei bambini che vanno all'asilo mostra problemi di competenze linguistiche proprio in relazione all'origine sociale della famiglia.
1: E Cristina, nel momento in cui si inizia la scuola, in che modo emerge questo divario?
2: Beh, per esempio, secondo il rapporto, i bambini provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico vengono indirizzati al liceo più raramente e anche a parità di rendimento. Spesso seguono percorsi professionali e interrompono poi la formazione. I ragazzi che provengono da famiglie con redditi bassi scelgono anche il percorso universitario più raramente e spesso non portano a termine proprio gli studi.
1: E questa, ahimè, non è una novità. Cristina, si può dire che siamo di fronte a problemi strutturali?
2: Sì, secondo Kai Matz, uno degli autori di questo rapporto, non è tra l'altro solo una questione di equità, molto dipende dalla carenza di personale qualificato. E altro problema resta il federalismo. Per esempio, i test linguistici per i bambini di 4 anni sono diversi da land a land. In alcuni casi viene valutato il livello linguistico di tutti i bambini, mentre in altri vengono sottoposti a test solo i bambini che non hanno frequentato l'asilo. Per fare un vero salto, conclude lo studio, bisogna mettere a disposizione certamente più fondi e avere personale qualificato, ma in Germania, lo ricordiamo, secondo alcune stime, da qui a 10 anni mancheranno fino a 76.000 insegnanti.
1: Grazie Cristina. E per una testimonianza di prima mano da dentro una scuola tedesca ho raggiunto Luigi Giunta, presidente del Gymnasium an der Gartenstraße, un liceo a Mönchengladbach. Lui stesso è insegnante di italiano ed educazione fisica ed è membro della rete di insegnanti con background migratorio, il Netzwerk Lehrer mit Migrationshintergrund. Luigi Giunta mi ha detto che condivide il quadro poco roseo del rapporto sull'istruzione in Germania e che in fondo questi risultati sulla scuola sono uno specchio della nostra società nel complesso.
0: Viviamo in un'epoca di trasformazione sociale, no? E quindi è un contesto che è segnato da crisi sistematiche o da situazioni di vita quotidiana che diventano sempre più complesse e più ambigue, quindi tutto questo alla fine si riversa nelle nostre aule giorno per giorno e quindi questo lo possiamo sicuramente vedere.
1: Ecco, partiamo da un problema, cioè quello della carenza di personale. Secondo un'analisi dell'Istituto dell'Economia Tedesca, nell'anno scolastico in corso si può stimare che siano mancate circa 35.000 unità di insegnanti e il numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni. È così grave la situazione? Avete anche voi cattedre scoperte?
0: Sì, sì, la situazione, diciamo, è preoccupante un po' dappertutto, poi dipende anche dal tipo di scuola. Io posso parlare per il mio liceo, diciamo anche per i licei qui nella zona, abbiamo una carenza che ovviamente cerchiamo di colmare e comunque posso dire che come scuola siamo messi abbastanza bene, ma ci sono sicuramente altri tipi di scuole che il personale manca in maggior numero. Ecco, da noi manca, ma non abbiamo ancora una situazione molto grave. Ecco, non posso quello non lo posso confermare per la mia scuola, ma avrei anch'io comunque bisogno di personale, sì.
1: E diceva che come scuola cercate di colmare questo problema. Avete iniziative particolari per attirare più docenti?
0: Sì, ma guarda, diciamo che intanto la domanda decisiva che noi ci siamo posti è non è più il cosa fare, perché secondo me ci sono stati negli ultimi anni tantissimi rapporti come il Bildungsbericht o anche lo studio PISA che praticamente hanno sempre ripetuto la stessa identica diagnosi. Secondo noi qui a scuola ci siamo chiesti che è più importante di tradurre queste conoscenze attraverso questi rapporti in azioni efficaci. Ecco, e quindi da noi a scuola ci siamo messi già da 5 anni e abbiamo deciso di non restare in modo passivo a questo, e abbiamo introdotto un approccio di apprendimento che si chiama deep learning e cerchiamo quindi di trovare soluzioni nuove. E praticamente noi mettiamo in centro intanto i bisogni a lungo termine degli studenti, quindi non mettiamo in centro il bisogno del professore ma quello dello studente, perché i ragazzi, noi siamo convinti che nel XXI secolo hanno sì bisogno di competenze digitali, di competenze cognitive, ma soprattutto anche di competenze tipo di resilienza, autoregolazione, anche coraggio e fiducia nel futuro. E quindi noi diamo un focus molto alto sull'atto dell'apprendimento e facciamo sì che i ragazzi iniziano a studiare e capire lo studio e a usare anche praticamente la propria testa. E con questo noi cerchiamo di creare un luogo stimolante, diciamo, sia per gli studenti ma anche per i professori che iniziano a lavorare di squadra, e ci allontaniamo dalla struttura dove l'insegnante è molto esausto e magari molto si trova in un modo logorante di lavoro perché lavora in modo singolo. E quindi noi cerchiamo di lavorare più in squadra, più a gruppo e di creare una situazione diversa.
1: Quindi facendo leva sul lato umano di questa realtà scolastica piuttosto che cercando di tappare i buchi del sistema, mi sembra di capire.
0: Esatto, ecco, noi siamo convinti che dobbiamo creare molto più rete interna, aiutarci uno con gli altri e soprattutto cercare di creare una rete sullo studio, sull'apprendimento, perché noi abbiamo anche inserito tipo, c'è una equazione, se vogliamo dire, no? Fino adesso la struttura ha sempre detto l'insegnante fa la lezione, attraverso la lezione inizia l'apprendimento. Se adesso iniziano a mancare questi insegnanti, c'è una carenza di docenti, questa equazione alla fine crolla.
1: Ecco, nel rapporto che abbiamo discusso ci sono tante problematiche ma anche dei lati positivi. Ad esempio si registra un miglioramento della partecipazione educativa dei figli di immigrati negli ultimi anni. Tuttavia l'origine sociale degli allievi continua a pesare molto sul successo scolastico. Qual è la situazione che osserva lei nel quotidiano, nel suo ginnasio?
0: Ma anche noi abbiamo tantissimi ragazzi con retroscena migratoria, ovviamente da noi possiamo dire che siamo tipo un 40% più o meno. Siamo un liceo, quindi da noi bene o male arrivano ragazzi che sono portati a seguire un liceo e quindi sono ragazzi con retroscena migratoria che comunque sono molto portati allo studio e magari portano anche loro sì a problemi linguistiche o magari esistono disuguaglianze sociali o magari arrivano anche bambini o ragazzi con bisogni speciali. Sì, ci troviamo anche davanti a questi problemi, quindi ogni singolo docente non può colmare contemporaneamente tutti questi bisogni, quindi non può essere un assistente, se vogliamo dire un assistente sociale o un psicologo, un esperto anche poi nel digitale e nell'insegnamento. Quindi anche lì se ci sono questi ragazzi, se arrivano ragazzi con molte disuguaglianze, abbiamo bisogno di diversi sì, di una squadra con diverse capacità di affrontare diversi tipi di problemi o sì, tessuto che portano questi ragazzi.
1: Accennava problemi linguistici e quanto pesano allora questi deficit di lingua e magari di integrazione che nascono già in età prescolare negli anni insomma delle Kita, quanto gravano poi sul percorso scolastico anche nel liceo?
0: Noi qui a scuola, al ginnasio alla Gartenstrasse, offriamo già dalla quinta classe anche corsi dove cerchiamo di distinguere questi ragazzi, di dare subito certi aiuti, di metterli a livello di poter competere con tutti gli altri. E questi ragazzi non sono solo ragazzi con retroscene migratorie, ma sono anche ragazzi di origine tedesca che portano questi deficit ormai e linguistiche anche loro. Quindi secondo me non è un problema solo per chi emigra nel paese, ma è un problema secondo me che si trova ormai anche nella difficoltà sociale che diventa sempre più complessa e più ambigua.
1: Un'ultima domanda, guardando in particolare agli alunni e alle alunne di origine italiana, qual è oggi la loro situazione nella scuola tedesca? Ci sono difficoltà o caratteristiche specifiche che osserva oppure non si può fare questa distinzione?
0: Potrei dire che non c'è una, secondo me non c'è qualcosa di specifico solo per i ragazzi italiani. Secondo me i ragazzi italiani ormai si sono molto, siamo in terza, quarta generazione, secondo me, quindi si sono molto bene integrati nel tessuto tedesco e questo è un forte bene, secondo me. Qui almeno a scuola, se ci sono ragazzi di origine italiana, non danno questo senso di essere diversi o di avere una particolarità a cui bisogna dare molto più riguardo. E, anzi, vedo che questi ragazzi italiani si sono, attraverso un'integrazione abbastanza forte, hanno la capacità di usare anche la multilingualità e di essere comunque molto competitivi come i ragazzi di origine tedesca. Però anche lì la capacità linguistica, a parte dell'essere italiano, a parte di essere di un'altra nazionalità, va curata per tutti, è importante perché è la lingua che alla fine, attraverso la lingua si crea l'apprendimento, si crea la propria strada all'apprendimento dello studio. E quindi va curata e va data molta attenzione, come anche la competenza di base in matematica e la competenza base nella comunicazione. E tutto questo, secondo me, porta sempre lì. Alla fine dobbiamo cambiare il modo di vedere l'apprendimento.
1: Cambiare il sistema dall'interno, intervenendo su quello che si può migliorare subito, senza aspettare una grande riforma dall'alto. E questa è la strada scelta da Luigi Giunta e dal liceo che dirige. Ma il quadro generale che emerge dal Bildungsbericht resta critico. La scuola tedesca e ancora di più il sistema della prima infanzia continua a essere segnata da forti disuguaglianze, carenze di personale e grandi differenze tra un territorio e l'altro. E soprattutto il rapporto ribadisce un punto scomodo. In Germania, quando un bambino entra a scuola, le sue opportunità educative sono spesso già in larga parte decise. Per questo il governo federale promette più uniformità e standard comuni in tutto il paese. La ministra dell'istruzione, Karin Prien, ha annunciato un nuovo Qualitätsentwicklungsgesetz che dovrebbe ridurre le disuguaglianze sociali e garantire condizioni di partenza più eque. Ma almeno per ora resta soprattutto un annuncio. Sui contenuti concreti della riforma la ministra non si sbilancia ancora. E in tempi di tagli generalizzati allo Stato sociale non è detto che ci siano abbastanza soldi per la scuola. Per oggi Cosmo Italiano finisce qui. Seguiteci e consigliateci in giro. Trovate tutti i nostri approfondimenti tra Germania e Italia su ARD Sounds e sulle altre maggiori piattaforme di streaming. Ciao e a domani da Francesco Marzano.

chiusa, ma non sei sola. Siamo meduse che nessuno sfiora. Sei disillusa, ma non sei sola. Siamo meduse che nessuno sfiora.